0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: l'été. Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Un nuovo giorno, una nuova emozione. Sei su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Le prime luci del mattino sono qui su Romantica Radio con le nostre belle canzoni d'amore. Buongiorno a tutti, benvenuti romantici all'ascolto, anzi guerrieri del mattino, perché insomma a quest'ora bisogna dare una medaglia a chi è già sveglio, anche se lo so che molti magari hanno fatto la notte per lavoro, per divertimento, magari qualcuno è pronto ad andare a dormire. Beh, raccontatecelo, ma nel frattempo io direi di dare il via a questa mattinata, tra l'altro di venerdì, thanks God it's Friday, 24 luglio, anche salutando Simone Serpone che è pronto ad occuparsi della parte tecnica e a far partire il primo disco. Michele, dite a Laura che la amo, e tra poco anche Alice, Pensieri nel sole.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Ancora buongiorno, un sacco di musica romantica è pronta a tenervi compagnia anche in questo venerdì 24 luglio e un sacco di vostri messaggi io aspetterei, 331 240 78 78, ma la cosa più bella in assoluto è quando arrivo qui in radio, solitamente arrivo qualche minuto prima della diretta e già inizio a vedere i vostri messaggi, le vostre cartoline, i vostri buongiornissimo caffè, grazie veramente di cuore. Siamo in radio, non mi vedete ma sto facendo le mani a cuore. Comunque 331 240 78 78 è sempre la nostra linea WhatsApp per darci un po' il buongiorno. Arriva Mino Vergnaghi con Parigi addio e tra poco anche Enzo Malepasso, biografia di un amore.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Oggi è venerdì 24 luglio, tra l'altro stavo guardando che è l'ultimo weekend del mese, perché poi il prossimo fine settimana saremo già ad agosto. Mamma mia, come mi vola il tempo, pian piano insomma arriveremo già all'autunno. No, sto scherzando, però in effetti vola veramente. Allora andiamo a scoprire questa giornata, il 24 luglio, oggi è San Cristoforo, patrono degli automobilisti, dei viaggiatori, salutiamo tutte le persone che sono già in macchina a quest'ora e sono tantissime. Oggi è anche Santa Cristina da Bolsena Mar. Oggi, tra l'altro, per quanto riguarda i fatti accaduti, intanto nel 1911 ci fu la scoperta del sito Machu Picchu. Fu un archeologo statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno. Oggi, nel 1969, gli astronauti dell'Apollo 11 tornano sulla Terra e ammarano nell'Oceano Pacifico. Quindi una bella giornata. Ci sono anche tanti compleanni. Anni, tra poco li scopriremo. Intanto la musica romantica, e allora arriva Mina con Non Credere, e tra poco anche Peppino Di Capri con Nucchiagnere.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Quanto mi piace di prima mattina andare un po' a scoprire le giornate mondiali e oggi ce ne sono veramente tante. Oggi è la giornata mondiale del tequila, per celebrare insomma questa bevanda messicana, la più famosa al mondo, però diciamo di non iniziare la mattinata con una tequila perché non fa molto bene a quest'ora. È anche la giornata del cugino. In America si festeggia la giornata dei cugini per celebrare e festeggiare appunto i legami di famiglia e i cugini. Salutiamo tutti i miei cugini, i vostri cugini, insomma è bello avere delle persone con la quale passare del tempo bene e volersi bene. Attenzione, tra poco linea alle stelle, nel senso che scopriremo l'oroscopo grazie a Roberto, ma abbiamo il tempo di ascoltarci Wes Dorighezzi con Un corpo e un'anima e tra poco anche Sandro Giacobbe, Ti voglio.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Caffè alla mano per quanto mi riguarda il secondo e siamo pronti ad aprire la seconda ora in mia compagnia. Monia Braga con voi fino alle 9 in questo venerdì 24 luglio. Siamo pronti per ascoltarci l'Anonimo Italiano e Amedeo Minghi con l'Aquilone. Tra poco vi porto in spiaggia e Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale che sa d'estate. E come? Subito apriamo questa nuova ora con Larry Graham, One in a Million You.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Pronti per andare a scoprire i compleanni dei personaggi famosi di questa giornata? Ce ne sono veramente tanti. In primis, oggi è il compleanno di Jennifer Lopez, J-Lo, lei cantante, attrice, ballerina, imprenditrice. Complimenti alla grande J-Lo, Jennifer Lopez, che insomma per lei gli anni tra l'altro non passano, mamma mia. È il compleanno anche di Barbara Streisand, unica artista ad avere album numeri uno in sei decenni diversi, ha conquistato Oscar, Grammy, insomma tantissimi premi, voce e talento pazzesco. Oggi è anche il compleanno di una supermodella, Adrianna Lima, icona di Victoria's Secret per tantissimi anni, una tra l'altro delle modelle più pagate al mondo. E voi, come sempre, mi piace scoprire se avete qualche compleanno da festeggiare, amici, parenti, magari anche cugini, visto che oggi si festeggia anche la giornata dei cugini. 331 240 78 78. Loretta Goggi adesso con Notte all'Opera, e tra poco anche Remo Germani, stasera no no no.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Attenzione, attenzione, dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol stesso, quindi un'occasione fantastica. Romantica Radio, che sarà tra i protagonisti, lancia quindi un bel sondaggio per 3 giorni a partire da oggi. Andate sui nostri social, da oggi fino a sabato, vi proporremo ogni giorno 2 strofe famose da canzoni di Mogol e Battisti. Scegliete quella che preferite e la strofa vincitrice sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà donata poi a Mogol, e tra l'altro potreste averla anche voi. Allora intanto correte subito sui nostri social a votare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero, punto e basta.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Romantica Radio, solo nel nome di questa emittente è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Ti voglio bene.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 €. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 €. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 € e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 €. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 24 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Affronterete una sfida impegnativa con una grinta che non lascerà spazio ai dubbi. Siate però disposti ad ascoltare anche il punto di vista altrui. Toro, troverete soluzioni pratiche a problemi che vi assillavano da diversi giorni. La vostra concretezza vi permetterà di chiudere la settimana in bellezza. Gemelli, sarete agili nei ragionamenti e pronti a cogliere ogni opportunità di dialogo. Un contatto del passato potrebbe rifarsi vivo con una proposta curiosa. Cancro, vi dedicherete con cura ai dettagli della vostra casa e del vostro benessere. Le vostre intuizioni saranno preziose per risolvere una piccola questione familiare. Leone, il vostro entusiasmo sarà contagioso per tutti i colleghi e gli amici vicini. Sarete capaci di guidare il gruppo verso un obiettivo comune di successo. Vergine, metterete ordine nei vostri pensieri e nelle vostre priorità con grande efficacia. La vostra capacità di analisi vi proteggerà da scelte troppo affrettate. Bilancia, riceverete una gratificazione che confermerà il valore del vostro operato recente. Godetevi questo momento di successo condividendolo con chi vi vuole bene. Scorpione, agirete con discrezione ottenendo esattamente ciò che vi eravate prefissati. La vostra forza silenziosa sarà la chiave per gestire una situazione delicata. Sagittario, sentirete il desiderio di approfondire una conoscenza che vi affascina molto. Lasciatevi guidare dalla vostra sete di sapere e di nuove esperienze. Capricorno, porterete avanti i vostri impegni con una disciplina che vi fa onore e i risultati economici inizieranno a riflettere l'impegno costante che ci mettete. Acquario, sorprenderete tutti con una scelta controcorrente che si rivelerà azzeccatissima. La vostra libertà di pensiero sarà il vostro più grande punto di forza. Pesci, sognerete in grande ma saprete anche restare con i piedi per terra se necessario. La vostra creatività troverà uno sbocco pratico davvero molto interessante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
8: L'ultima ora di Romantica Radio la apriamo con I Bellissimi. Ci tuffiamo nel 1976, una canzone del grande Elton John. Beh, diciamo sicuramente una delle sue ballad più famose. Sorry seemed to be the hardest word. Lui, Elton John, l'ha scritta durante un periodo complicato della sua vita. La canzone parla di quanto sia difficile in effetti dire mi dispiace in una relazione che si sta spezzando, no? Il testo, il titolo dice tutto, perché la traduzione è mi dispiace, sembra essere la parola più difficile ed è proprio così. È stata un successo mondiale, ci sono state anche tantissime cover, Ray Charles, Joe Cocker, I Blue, Anastasia, Mary J. Blige, tantissimi hanno rifatto questa bella canzone, ma noi ascoltiamo l'originale di Elton John adesso qui su Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: L'estate è tempo di viaggi e allora, arrivati al venerdì, vediamo da dove potrei scrivervi questa cartolina virtuale. Siete sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Io direi di provare. Se vi dico che è la capitale iberica, c'è una Plaza del Toro, si mangia la paella e anche un po' di tacos, a dir la verità. Dove sono? Beh, scrivetemelo subito al 331-240-7878, perché il più veloce conquisterà i nostri gadget. Allora via con i messaggi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Due magazzini della società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. Il governatore della regione ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime. Il CDM ha dato il via libera al disegno di legge sulle modifiche in materia di imputabilità del minore, che adesso dovrà essere accertata positivamente caso per caso. La presidente del Consiglio Meloni ha spiegato: è una norma che colpisce soprattutto chi crede di essere intoccabile, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono, perché sanno che tanto non accadrà loro nulla. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi, alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. Il calcio: a margine dell'incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Serie A a Milano, i nuovi vertici della FIGC hanno parlato per la prima volta insieme del progetto Italia. Aspettiamo la persona che realmente vogliamo. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Prima di lui abbiamo parlato anche con Ancelotti, ha spiegato Paolo Maldini. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Tra pochissimo su Romantica Radio, l'ultimo appuntamento per quanto mi riguarda della settimana di Copertine d'autore, questa rubrica che va alla scoperta delle copertine stupende, dei vinili, degli album che hanno fatto la storia. In questo caso andremo nel 1970 con Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, questo tra pochissimo. Intanto cantiamo Lisa dagli occhi blu. È venerdì, quindi bisogna anche un po' cantare, giustamente. Mario Tessuto su Romantica Radio, e tra poco i Beatles con Girl.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
9: Tra le celebri copertine non possiamo dimenticare quella di Bridge Over the Troubled Water di Simon & Garfunkel del 1970. La cover mostra un primo piano del duo affiancato, Paul Simon a sinistra e Art Garfunkel a destra, sorridenti e con i loro volti parzialmente sovrapposti. La copertina è diventata un'icona visiva esattamente come la musica contenuta nel loro quinto e ultimo album. Le teste degli artisti, leggermente reclinate l'una verso l'altra, riflettono l'intimità, ma anche l'inizio della separazione artistica che ha segnato la realizzazione del disco.

0: Lo stile della fotografia, dai toni caldi e naturali, cattura perfettamente l'essenza dell'album, che spazia dal folk rock al gospel fino alle sonorità peruviane. A differenza dei precedenti lavori, in cui apparivano spesso malinconici o distanti, la foto in primo piano trasmette un senso di conforto e supporto, richiamando esattamente il messaggio della celebre title track.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio, sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
1: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Siamo già arrivati al momento dei saluti, prima però vi devo dire da dove arrivava insomma la nostra cartolina virtuale del venerdì nelle mie ore. Arrivava da Madrid, la capitale della Spagna, la Plaza del Toro, si mangia la paella, ma non solo, insomma veramente Madrid è stupenda. Ci sono stata un po' di tempo fa, dovrei tornarci perché non me la ricordo molto, ma veramente molto bella. Bravi a tutte le persone che l'hanno scritto, che hanno indovinato, il più veloce riceverà i nostri gadget. Ci salutiamo con Anoxa Storie, tra poco anche gli Homo Sapiens, tornerai, tornerò, troppo Cornella con voi, eh. Io vi aspetto lunedì per una nuova settimana insieme, vi auguro di passare una buona giornata e anche un buon fine settimana da Monio Braga. Cari romantici, restate qui.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci sono. Eccomi qui corroborata dal tuffo in una jacuzzi di caffè. Grazie a Simone Serpone che è in regia già da questo momento. Io sono Ornella Roccio, questa è Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno. Saluto e ringrazio ancora Monia Braga che ha aperto la giornata per voi. E che cosa faremo? Beh, un bel mucchio di cose di cui naturalmente non vi racconterò nulla perché le vivremo man mano. Subito vi do i nostri contatti. 331-240-7878, questo è il numero. Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto in tanti come sempre e vi faccio ascoltare le più belle canzoni d'amore. Lo sapete che suonano solo da noi, vero? E arriverà Silvia Conti con Luna Nuova. Subito andiamo a Sanremo 73. Partiamo con Camaleonti. La prima è Come sei bella.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Primo appuntamento per noi con Radiolina sulla spiaggia, che abbiamo vissuto come sempre con emozione. Ce ne sarà ancora un altro anche più tardi. Adesso cominciamo il nostro viaggio nel tempo, come sempre celebrando un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 24 di luglio. Andiamo all'anno 1802, quando nasce Alexandre Dumas. Solo qualche titolo, ma l'immaginerete: I Tre Moschettieri. 20 anni dopo, Il Conte di Monte Cristo, Il Tulipano Nero. E allora, uno per tutti e tutti per uno, andiamo ad ascoltare ancora la nostra musica romantica. E tra poco andremo sul palco di Sanremo 71, al secondo posto una canzone tra i cui autori c'era anche Jimmy Fontana. Nella doppia esecuzione c'erano i Ricchi e Poveri, che ascolteremo, ma anche José Feliciano, e ascolteremo Che Sarà, subito insieme Mario Lavezzi e Giulia Fasolino. Questa è Dolcissima.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Che cosa sarà mai successo di particolare il 24 luglio del 1949? E sono qui apposta per scoprirlo con voi. È il giorno e l'anno in cui Fausto Coppi vince il Tour de France, precedendo in classifica Gino Bartali, l'eterno rivale. Ed è il primo ciclista a fare l'accoppiata Giro-Tour nello stesso anno. Noi ci facciamo il solito giro nella nostra musica romantica e tra poco avremo i Giganti con Tema. Subito andiamo al 1984, autore di questa canzone Gary Kemp, che è riuscito a tirarne fuori una cosa davvero da brivido, per cui ritroveremo gli Spandau Ballet con I'll Fly For You.

0: romantica. Il suono speciale di ogni mattina.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore.
2: Apri il tema, Sergio.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Io sono a Vallo della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
1: Sono Mina da Salerno, vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia, sto ascoltando adesso Romantica e siete unici, bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno, un bacione.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso scopriamo insieme un altro accadimento speciale venuto in passato il 24 di luglio. Andiamo all'anno 1956, quando Dean Martin e Jerry Lewis interrompono il loro sodalizio artistico, e che durava da 10 anni, con uno show d'addio presso il nightclub Copacabana di New York. Non so se qualcuno l'ha già visto, c'è un film tutto sommato larvatamente ispirato a questa vicenda, perché poi ipotizza una storia dai torbidi risvolti. Se riuscite a recuperarlo, andate a vederlo. False verità del 2005 con Colin Firth e Kevin Bacon, davvero un film molto interessante.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: È il momento dei saluti e allora sono sempre super felice e ancora buongiorno, buon venerdì 24 luglio da tutta la truppa di Romantica Radio, da Ornella Rauccio. Restiamo insieme fino a mezzoggiorno e adesso tra gli altri, dai, eleggo a rappresentante Emma da Salerno che scrive: buongiorno a tutti i romantici e grazie per essere sempre con noi, saluto la mia mamma Maria. Mamma Maria mi hai fatto venire in mente una canzone dei Ricchi e Poveri, ma li abbiamo già suonati prima quindi non si può. E che bello però, che te che mamma e figlia ascoltino insieme Romantica Radio. E allora sai cosa facciamo? Dedichiamo alla tua mamma le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Tamburino per il Giardino dei Semplici e intanto tutti gli altri continuate a scrivere al 331 240 78 78. E subito dal 1981 c'è La Notte Rosa di Umberto Tozzi.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
5: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
4: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
5: Sole 365.
4: La spesa, tranquilli.

0: 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anem e Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Stamattina nello spazio Anem e Core c'è davvero da avere grandi emozioni, non solo per le grandi e immortali canzoni che riguardano la tradizione partenopea napoletana, ma anche per un personaggio che è mancato qualche settimana fa e che resta comunque nei nostri cuori. Allora ditemi, raccontatemi le vostre emozioni al 331 240 78 78, mentre insieme viviamo questo ricordo del grande Peppino Di Capri con Non è peccato.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Resta altissima la tensione tra Iran e USA mentre continua l'escalation nella guerra tra i due paesi. Nella notte di oggi si è conclusa la 13ª serie di attacchi consecutivi contro Teheran. La via navigabile internazionale rimane aperta al transito nonostante i recenti attacchi dei Pasdaran. I centri logistici del più grande rivenditore online russo sono stati colpiti nella notte da un attacco di droni ucraini nelle città russe di San Pietroburgo e Tver in Crimea. I centri logistici a San Pietroburgo hanno subito un vasto incendio in uno degli impianti. È morta nella notte all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la giovane allieva di 22 anni precipitata nella giornata di ieri dal terzo piano della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito. La ragazza, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta dalla finestra della propria camera all'interno dell'istituto. Gli USA hanno annunciato l'imposizione di nuovi dazi su numerosi partner commerciali, tra cui quelli dell'Unione Europea. Le nuove tariffe imposte da Trump entrano in vigore oggi alla scadenza dei temporanei dazi del 10% introdotti in precedenza dagli USA. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque garantite le fasce di garanzia. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per le news. Di quale copertina si parlerà al più tardi nello spazio copertine d'autore? È bella, sì, altro che, è anche il gruppo straordinario. Si parlerà della copertina di Breakfast in America per i Super Tramp, i Super Tramboli, che torneranno qui su Romantica Radio. E poi ci sarà anche lo spazio cartoline d'estate, quindi come sempre al venerdì io mi perderò da qualche parte e toccherà a voi venirmi a recuperare. E questo poi garantirà alla più veloce di conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Arriveremo a tutto questo con la canzone ecologica del 76 di Pierangelo Bertoli, Eppure soffia, e subito la grande Ornella Vanoni arriva Io come farò.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
9: Una delle copertine più famose del mondo è quella di Breakfast in America dei Supertramp del 1978. La band britannica, già attiva da qualche anno negli USA, decise di pagare tributo al modello societario americano. La copertina mostra la vista dello skyline di Manhattan attraverso il finestrino di un aeroplano. Una cameriera dal sorriso decisamente isterico, con un menù nella mano sinistra e un bicchiere di succo d'arancia nella destra, simboleggia la Statua della Libertà.

0: Incredibilmente, a distanza di anni, le teorie complottiste hanno immaginato che questa copertina anticipasse la tragedia delle Torri Gemelle, ben 22 anni prima. Tra le motivazioni a favore, intanto, perché protagonista è appunto Manhattan vista da un aereo. Ma poi perché, posizionando l'album davanti ad uno specchio, la U e la P nascoste dietro le torri formano la tragica data 9-11, 11 settembre.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, Rossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
1: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
4: Eccolo il momento, cartoline d'estate, il momento in cui uno di voi può conquistare uno dei gadget di Romantica Radio, ed è anche abbastanza semplice farlo. Io mi sono persa da qualche parte, non vi dico se in Italia o nel mondo, poi lo capirete tra qualche istante quando comincerò a darvi gli indizi per arrivare a capire qual è la località. Allora, vi dico che è in Puglia, quindi siamo in Italia, a case chiamate Trulli, a migliaia di visitatori al giorno. E allora dove sono? Scrivetelo subito al 331-240-7878, il più veloce conquista un nostro gadget.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Parole, parole,
0: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Bentrovati ancora una volta, buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Abbiamo ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno e adesso è il momento da dedicare a qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso ho scelto Attilio da Genova che scrive: grazie perché mi riportate a quando ero ragazzo e con voi rivivo la spensieratezza. Attilio, mi sa che eri un peperino, mi sa che i tuoi usavano la celebre frase: questa casa non è un albergo, giusto? A quanti di noi è capitata questa cosa? Dai, magari me lo raccontate al 331 240 78 78 e mentre ascoltiamo la nostra musica romantica. Momento Sorcini tra poco, perché arriverà dal 98 Renato Zero con Cercami. Subito da parte di Mal la cover di Tu che m'hai preso il cuore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Scommetto che l'appuntamento con la radiolina sulla spiaggia, tornando alle canzoni delle estati di un tempo, ci ha fatto venire voglia magari di un bel gelato. E allora, non so quanto io vorrei questo, però sicuramente strano. Non sapevo che esistesse un gelato che cambia colore quando viene leccato. E si chiama, ed è il gelato camaleonte. Ora, sicuro che è venuto fuori in Spagna. Non so se esista, io in Italia almeno non l'ho ancora incontrato nei miei giri. Se voi invece sì, nel caso fatemelo sapere. Non so quanto vorrei leccare una cosa che cambia colore ad ogni volta che mi avvicino, però va bene così. Magari sceglierò dei gusti più semplici, se me lo permettete. Sceglierò adesso delle belle canzoni per voi, anzi lo ha fatto Luca, il nostro programmatore, e sta per tornare Fred Bongusto dal 73 con 3 settimane da raccontare. Subito c'è A cosa pensano di Alice.

0: Potevi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Proprio perché venerdì voglio ricordarvi ancora una volta l'appuntamento di oggi pomeriggio, perché nello spazio di Lucio Belmonte tra le 15 e le 18 e in particolare alle 17 c'è il Senti chi ci ascolta, quindi uno dei nostri ascoltatori romantici si racconta ai microfoni di Romantica Radio. Se volete fare anche voi come chi troverete questo pomeriggio e quindi entrare in questo spazio, prenotatevi se volete anche in questo momento al 331 240 78 78. E approfitto perché dopodomani è il compleanno del nostro caro Lucio e non avrò la possibilità in diretta di fargli gli auguri, non si fanno prima, quindi non li farò in questo momento, dirò soltanto che va bene, poi glieli farò in privato, però volevo ricordare anche a voi che il nostro Lucetto compie 3 anni. Va bene, facciamo così. Allora, tra poco ci sarà Mia Martini dal 74 con Alba, subito arrivano Parole da Nico De Gabbiani.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it. Mi piace.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po' ora, un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così seri.

0: Stamattina, prima di salutarvi, ho da darvi anche la soluzione all'indovinello geografico che abbiamo posto prima in cartoline d'estate. Il posto in cui mi ero persa era Alberobello. E complimenti, congratulazioni a chi è stato così veloce da conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. E per gli altri che hanno risposto ma non ce l'hanno fatta, ci saranno altri appuntamenti, non solo. Vi ricordo che c'è sempre la sezione shop online all'interno del nostro sito romanticaradio.it, dove ci sono tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. Eccolo lì, sta per arrivare con voi l'uomo vacanza lampo. In questi due giorni potrebbe arrivare su Marte e tornare per tranquillamente per lunedì. Se volete consigli su vacanze veloci, eccolo, chiedeteli a Marco 3, che arriva da mezzogiorno alle 15. Prima di andare via ascoltiamo insieme Gianni Bella con 6, subito dall'84 José Luis Rodríguez con Se Venis, e da Ornella Roccia grazie a tutti voi, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì qui su Romantica dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Vinghino, signori Vinghino, ultimo giorno della settimana, ultime occasioni, saldi estivi. Buongiorno dalla voce di Marco Tre, come state? Tutto a posto? Allora, Ornella Rauccio è stata in vostra compagnia fino a poco fa e adesso ci sono io fino alle ore 15, volendo, nolendo, come si dice. Per molti di voi significa concludere la settimana, per molti di voi significa anche iniziare le ferie estive, le vacanze tanto aspettate, tanto sofferte. Quindi, ovunque sia la vostra situazione, ascoltate Romantica Radio. Buongiorno anche a Simone Serpone, che è alla parte tecnica. Iniziamo subito con Sandro Giacobbe, Il Giardino Proibito. Ma prima di lui, Fiordaliso in Fatti Miei, che a Roma non vi dico come si direbbe, guarda.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

anche oggi avremo le nostre copertine d'autore, giocheremo insieme a cartoline d'estate, insomma tante belle occasioni per stare insieme. E tanto che ci siamo, vi ricordo il 331 240 7878, e soprattutto anche la casella di posta elettronica marco@romanticaradio.it. cosa mandiamo in onda adesso, Simone? Phil Collins? Ma dai, aspettiamo un pochino prima di mandarlo. Dovessi scioccarmi con Another Day in Paradise. Subito ascoltiamo Loredana Bertè con Buongiorno anche a te.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Guardiola ha comunicato la sua decisione chiamando i due nella notte tra giovedì e venerdì. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso. Dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli aiuti dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Le borse vanno giù. Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. A Roma, invece, un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferret nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane. Una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Notizie dall'Italia e dal mondo. Romantica News tornerà tra voi alle 15:30 minuti. Lucio Battisti con 7:40, lo ascoltiamo tra un po', subito dopo le copertine d'autore, insieme a Fabrizio De André e Storia di un impiegato. Eh sì, finalmente non soltanto musica da sentire, ma anche da vedere, a meno con le parole della nostra rubrica Copertine d'autore, che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it. Ascoltiamo ora Annalisa Minetti con Senza te o con...

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
7: La copertina di Storia di un impiegato, disco di Fabrizio De André del 1973, è un'opera concettuale del graphic designer Raymond Kfeller. Mostra un disegno surreale. Si tratta di una sorta di parallelepipedo geometrico. Aprendo la confezione si scopre che contiene 6 figure umane disegnate su carta millimetrata. L'edizione originale in vinile includeva anche un libretto con i testi e le fotografie elaborate a matita.
8: Quando in anticipo

0: Parglielo in fretta.
1: Il concept del disco esplora la presa di coscienza politica di un lavoratore durante il 68. La grafica evoca immediatamente le tensioni sociali, l'alienazione del lavoro in fabbrica e le tematiche di protesta e ribellione, diventando da subito un manifesto.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vi ascolto in macchina, mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno, per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
1: Ciao romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Ne abbiamo parlato circa 3 mesi fa del San Carlone. Anche noi abbiamo una statua della libertà dove all'interno si può entrare, si può arrivare fino a su. Non abbiamo la corona, ma di questo ne parlerò più tardi. Siamo ad Arona, sul Lago Maggiore. Il tempo di ascoltarci le prossime due canzoni: Il ricordo di Christian con Amore e subito Peppino Gagliardi con Se tu non fossi qui.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: In questo venerdì caldo di luglio voglio salutare i nostri freschi ascoltatori che sono Barbara da Asti, Rossella da Montecatini Terme, bellissima programmazione, e poi Saulius da Monaco che scrive: ciao, ascolto Romantica Radio perché voglio migliorare il mio italiano. Speriamo che lo migliori, perché insomma ascoltando il sottoscritto forse lo peggiorerai, vero? Saulius, un saluto a te e a tutta Monaco. E per il momento vi lascio con la nostra musica. C'è Sting con Shape of My Heart e subito, come per magia, voilà, la bacchetta magica di Alex Damiani. Rimanete con noi perché tra un po' c'è Radiolina sulla spiaggia.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Lo dicevamo prima, anche noi abbiamo la nostra Statua della Libertà, dove si può entrare all'interno e si può arrivare fino a su. Io ci sono stato fino alla corona, ho dovuto prenotare 6 mesi prima, però ci sono riuscito, anche perché è veramente una strettoia talmente claustrofobica che veramente non lo consiglio per le persone che hanno di questo genere di difficoltà. Bene, il San Carlone, ma voglio parlarvi del San Carlone, che sarebbe la statua di San Carlo Borromeo. Si trova ad Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore. Ebbene, si può entrare all'interno e si può arrivare fino alla sua testa per ammirare questo grande panorama mozzafiato sul Lago Maggiore. E c'è anche un'iniziativa in estate: non soltanto si unisce cultura, storia, musica, momenti conviviali, si offrono al pubblico l'occasione di vivere piacevoli momenti riscoprendo il colosso del santo in una veste inedita. E poi dopo le 18:30 sulla testa di San Carlo Borromeo c'è la pericena, hai capito te? Vabbè, insomma, un'occasione per visitare anche il Lago Maggiore ed Arona, che è tanto bella. Adesso vi lascio con Gianni Morandi, Questa vita cambierà, ma subito un classicone, eccolo qui, Riccardo Cocciante in Bella senz'anima.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Una grande iniziativa dal 4 al 6 agosto. Non prendete impegni se siete da quelle parti, oppure potete anche andarci per passare qualche giorno a Santa Maria di Castellabate, che è tanto bella. Ebbene, torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza del grande maestro di Mogol. Romantica Radio sarà tra i protagonisti, neanche a parlarne, lanciando anche un sondaggio per 3 giorni a partire da oggi, quindi andate sui nostri social da oggi fino a sabato. Vi proporremo ogni giorno 2 strofe famose tratte da canzoni di Mogol Battisti. Scegliete quella che preferite e la strofa vincitrice sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica e che sarà donata proprio a Mogol, e potreste averla anche voi, eh? Attenzione, correte quindi a votare sui nostri social, e ricordate, dal 4 al 6 agosto siamo a Santa Maria di Castellabate, ma di questo ne parleremo anche nei prossimi giorni. Vi lascio con i Collage, Un'altra estate, e subito dopo arrivano gli Alunni del Sole in concerto.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: sa di felicità.
1: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
1: Sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere, vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Tempo di estate, tempo di viaggi e più tardi giocheremo anche a cartoline d'estate. State pronti al 331-240-7878 di Romantica Radio, perché ci sarà l'occasione di portarvi a casa uno dei nostri fantastici gadget. Massimo Ranieri in momento, ma subito ci ascoltiamo Il ricordo di Jimmy Fontana. Questi sono gli amori passati, no? Magari quelli che ci hanno strappato un ricordo e chissà anche qualche lacrimuccia. Riascoltiamolo in Begin.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo

0: in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Una volta si diceva alla radio: rimettete gli orologi, sono le ore, eccetera. Vabbè, insomma, adesso non si fa più perché ci sono gli smartphone ed è molto più semplice controllare l'ora precisa, perfetta, via satellite, insomma, voglio dire, con tutte le tecnologie che ci sono oggi. Quindi, a meno che al polso, insomma, voglio dire, non si indossi qualcosa di particolare, magari qualcosa di costoso, un gioiello per le signore all'ascolto, va bene? Ma perché sono andato a finire questo argomento? No, per dirvi che voglio prendere con voi a quest'ora una bella tazza di caffè e lo facciamo con la nostra musica come sempre. Il tempo di ascoltare Peppino Di Capri con Una Catena d'Oro e, a proposito di cose preziose, e subito Lucio Dalla con Se io fossi un angelo.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
1: È arrivato il momento del nostro gioco e allora per portare a casa uno dei nostri gadget dovete essere molto attenti, oltre che fortunati naturalmente, e scrivere al 331-240-7878 la città di cui vi parlerò tra un po', ok, da alcune definizioni che vi darò alla radio, e oltre al vostro nome e il località da dove ci chiamate. Siete pronti? Sicuri di indovinare i luoghi solo in base a qualche piccolo indizio? E allora, perché ho fatto questa vocina? Proviamo. Allora, se vi dico che è il simbolo del petrolio americano, dava il nome a un famoso telefilm degli anni Ottanta. Accidenti, qua diciamo tutto. Ci sono ancora molti cowboy. Ecco, dove mi trovo esattamente? Questa cartolina d'estate, speditela al 331-240-7878, scrivendo la risposta giusta, quindi la città, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Non mischiate le cose perché altrimenti ci arrivano confuse. E vi lascio per il momento con la nostra musica e noi ci risentiamo fra un po' per la soluzione.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Direi che con cartoline d'estate siamo stati clementi. La nostra amica Ersilia, la nostra redazione è stata buona questa volta. Ebbene sì, qual era la città che dà nome a un famoso telefilm degli anni Ottanta? Qual è la città simbolo del petrolio americano e dove ci sono ancora molti cowboy? Era facile. Vienna! No, dai, che scherzo, lo sapete benissimo. Era Dallas. Che burlone che sono. Allora, Dallas era la risposta giusta e naturalmente il vincitore si porta a casa il nostro gadget, ma non demordete perché più tardi si giocherà insieme a Lucio e ad Alessandra e anche domani e dopodomani con gli altri conduttori qui di Romantic Radio. Vi lascio con Gino Paoli, Il cielo in una stanza, e la canteremo insieme questa canzone. Ma prima permettetemi di annunciarvi Nino Buonocore in Cose importanti.

Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica nell'autore.
1: Io sto passeggiando, ascoltando la vostra musica. Perfetta, ideale, grazie.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Anche per questa settimana abbiamo concluso le nostre trasmissioni. Noi ci risentiamo direttamente lunedì. Ho il mio trolley da una parte che mi sta aspettando, destinazione Vienna. Quindi, cara Sacher, sto arrivando anch'io. Vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica. Poi oggi abbiamo anche l'incontro con un ascoltatore oppure un'ascoltatrice. Si giocherà insieme. Insomma, rimanete con Romantica Radio. Abbiamo tanta carne al fuoco. E poi, come ultimo pensiero, voglio salutare proprio il mio amico Lucio Belmonte che domenica compie gli anni, quindi tanti tanti auguri anche da me. Vabbè, poi ci sentiamo tramite messaggini, naturalmente. Ultime due canzoni di oggi, il ricordo della Carrà con Era solo un mese fa e subito dopo c'è Anna Oxa con Non scendo. Buona domenica a tutti da Marco 3, ciao!

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Finalmente venerdì, buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte anche per oggi per il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio, come avete sentito dalla nostra sigletta. Grazie come sempre a Marco Tre che è stato con voi e ritrovate lunedì, come sapete benissimo, anche perché poi da domani parte il nostro romantico weekend, anche per questo weekend d'estate di fine luglio. Oggi venerdì, siamo al 24 luglio appunto, e quindi già si comincia a respirare aria di piena estate, di piene vacanze. Perché mentre diciamo ancora qualcuno sta lavorando, dalla prossima settimana quasi tutti gli italiani, dico quasi tutti gli italiani, saranno invece in vacanza. Anche per oggi insieme fino alle 18 abbiamo ad ascoltare della bella musica, quella che mettiamo soltanto noi, e naturalmente qualche curiosità dove potete come sempre intervenire. E io vi dico sempre, quando cominciamo, annotate il nostro numero del WhatsApp, il nostro filo diretto con il quale possiamo tranquillamente comunicare: 331-240-7878. Tra poco ritorna la collection Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo anche Umberto Tozzi con Immensamente e Alan Sorrenti, Si canta e si balla, Figli delle stelle.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Venerdì, non dimenticate che oggi c'è anche l'appuntamento con Cartoline d'estate che vi dà l'opportunità tra poco di potervi aggiudicare il nostro gadget di Romantica Radio e poi anche l'appuntamento tra le 17 e le 18 con Senti chi ci ascolta. Ma oggi come primo argomento del nostro pomeriggio, magari da trattare anche sotto l'ombrellone, si parla d'estate, si parla di gelato. Quante volte abbiamo pensato che per rinfrescarci durante l'estate dobbiamo mangiare un buon gelato. Attenzione, non è sempre così. Ci sono dei gusti che rinfrescano, che dissetano, e altri gusti invece che addirittura riscaldano. E allora, per saperlo, aspettate un attimo, ve lo dico tra poco perché è una cosa molto interessante, ma prima ascoltiamo Il Barattolo, che brano bellissimo di Gianni Meccia, che ricorderete sicuramente, e subito per te il brano di Santo California.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri sul corpo del 42enne morto a Bologna, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue, un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Saranno comunque gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso. Un frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista italiana di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo su cui viaggiava la donna con il marito e il figlio si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo proveniente dalla corsia opposta. La 52enne e l'autista keniano sono deceduti. Il marito e il figlio della donna sono feriti ma non in gravi condizioni. Due educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto una serie di maltrattamenti a bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini avviate a giugno si sono concluse in questi giorni con l'arresto delle due donne che ora si trovano ai domiciliari. Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, in 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. La benzina negli ultimi 21 giorni è rincarata di 16,5 centesimi. Formula 1, Leclerc è il più veloce nelle libere 1, ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF26 ancora da chiarire. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la rossa di Hamilton, Vesti settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli, sedicesimo. Alle 17 la FP2. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: In questo pomeriggio caldissimo d'estate, di questo venerdì 24 di luglio, stiamo parlando di gelati, che sono un po' protagonisti d'estate, ma non soltanto d'estate, perché da un po' di anni a questa parte è un dolcino che possiamo anche gustare durante l'inverno, anche quando fa freddo. I gelati sono sempre protagonisti, però d'estate un po' di più. Qualcuno pensa che mangiando un gelato si rinfresca, ma attenzione, ci sono dei gusti che rinfrescano e altri gusti invece che accelerano il processo che aumenta la temperatura. Quali sono questi gusti? Allora, non rinfrescano, quindi riscaldano: il cioccolato, la nocciola, il pistacchio, la stracciatella. Quali sono invece i gusti che realmente rinfrescano anche durante la digestione? Parliamo della menta, del limone, dell'anguria, del melone, dello yogurt, dei frutti di bosco. Questi sono i gusti che andrebbero mangiati specialmente d'estate. Ma qual è il vostro gusto di gelato preferito? Magari me lo volete raccontare? Scrivetemi al nostro numero del WhatsApp. Mentre ascoltiamo Linda, il brano di Pooh, e Sylvie Vartan con Come un ragazzo.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
1: Ciao Romantica Radio, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
4: Come avete sentito, siamo arrivati all'appuntamento con cartoline d'estate, il momento in cui potete aggiudicarvi i nostri gadget. Dovete essere veloci, bravi e fedeli. Sapete come funziona, però brevemente ve lo spiego specialmente per i nostri radioascoltatori che sono arrivati da poco. Io tra poco vi darò degli indizi, voi dovrete scoprire in quale parte del mondo mi trovo, da quale parte del mondo vi sto spedendo questa cartolina d'estate. Gli indizi sono molto semplici. Oggi però bisogna pensarci un po' di più, Quindi il primo che arriva con la soluzione al 331-240-7878 si aggiudica i nostri gadget, per cui attenti, gli indizi sono questi. Vi dico che è l'unica metropoli che si trova in Europa e in Asia contemporaneamente, è attraversata dal fiume Bosporo e ha delle splendide moschee. Dove mi trovo? Avete capito? Scrivete subito 331-240-7878 la soluzione, il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget per cartoline d'estate.

non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua

0: Volkswagen Era. A luglio tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parole,
6: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio, buona estate. Ogni tanto mi piace ricordarvi che noi non vi molliamo per tutta l'estate, saremo con voi anche se siete al lavoro, siete in vacanza. Noi saremo qua con la nostra musica, speriamo con la nostra buona compagnia, qualche argomento simpatico anche da trattare sotto l'ombrellone. Tra poco l'appuntamento con il nostro spazio Anima e Core. Anche oggi ascolteremo, attenzione, una canzone del repertorio classico napoletano. Poi magari ci racconterete se vi piace. Ma prima arriva Filipponio con Pazzo non amore mio.

silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di una

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E ci siamo con l'appuntamento Anime Core, rispolveriamo quelli che sono i grandi classici della musica napoletana. Oggi un classicone che è anche un brano che è stato molto ballato nell'era dello swing, perché parliamo della famosa canzone Tu fa l'americano, la ricorderete sicuramente tutti, celebre brano appunto swing scritto nel 1956 dal compositore e pianista grande Renato Carosone, poi anche il paroliere Nicola Salerno, in arte conosciuto, sapete, con il nome di Nisa. La canzone ironizza sui giovani napoletani del dopoguerra che imitavano lo stile di vita degli americani, pur dipendendo ancora economicamente dalle loro famiglie. Oggi per Anime Core, Renato Carosone, Tu fa l'americano.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: E si sente tutto il caldo di quest'estate 2026 in questo pomeriggio di venerdì 24 di luglio. Nel frattempo ascoltavo ad alto volume in cuffia la canzone di Renato Carosone per lo spazio Anima e Core, e sembra una canzone scritta ieri per il ritmo e per l'energia. A proposito di questo, se qualcuno di voi volesse consigliarci una canzone di questo repertorio partenopeo napoletano, può scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Cercheremo di riascoltare insieme proprio in questo spazio Anam e Cor. Tra poco copertine d'autore, parliamo delle copertine dei dischi bellissimi italiani ma anche internazionali. Oggi protagonista l'album La voce del padrone di Franco Battiato, ma prima ascoltiamo Rossano con E l'alba e Mango nella mia città.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
6: Nel 1981 arriva un disco che ha segnato un'epoca, perché ha consacrato il successo commerciale dell'artista, proiettando un'estetica colta ma accessibile che ha fatto scuola nei decenni successivi. Lui è Franco Battiato, il disco è la voce del padrone. Il disco presenta una copertina che rompe gli schemi con la sua semplicità quasi pop, mostrando Battiato in un completo elegante e rilassato su uno sfondo giallo limone, con la scritta dal titolo inconfondibile. Cerco.

0: frutto del lavoro del fotografo Roberto Masotti e del grafico Francesco Messina, l'immagine è diventata uno dei simboli visivi più riconoscibili della musica italiana. Nello scatto, infatti, Battiato è immortalato in una posa apparentemente surreale. Appare sospeso nel vuoto con le gambe accavallate, poiché la sedia dondolo su cui era originariamente seduto fu rimossa in post-produzione. Il look del cantautore è volutamente spiazzante. Indossa un completo giacca e cravatta, ma ai piedi porta sandali francescani e calzettoni. Ha i capelli lunghi con un codino e indossa occhiali da sole.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Grazie Romantica Radio che mi hai fatto compagnia mentre stiravo con 30 gradi, Lia da Marano di Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela di Melito di Napoli, sei bellissima e ogni mattina e tutto il giorno sto con te accesa, con te e sempre con te. Baci, baci! Mua!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con la soluzione per quanto riguarda il nostro spazio cartoline d'estate e quindi scoprire se avete risposto esattamente al quesito di oggi. Dove mi trova? Da dove ho spedito questa cartolina? Da quale parte del mondo? Ebbene, la soluzione era Istanbul, la città di Istanbul, molto famosa. Abbiamo parlato di moschee, abbiamo parlato anche di una capitale che si trova tra l'Europa e l'Asia contemporaneamente. Allora, se avete risposto esattamente e se siete stati soprattutto i primi, dovete sempre aspettare il messaggio della nota redazione che vi attesta che avete diritto ai nostri gadget. Tra poco ritorna anche l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, scopriremo il protagonista di oggi. Ma adesso Aldo Donati con Io non cerco la luna.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Da Damigella a partire da

0: 70 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto zero. Punto e basta. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
3: Anche oggi pomeriggio su Romantica Radio abbiamo il nostro appuntamento che aspettiamo sempre ogni settimana con Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, i nostri radioascoltatori, e ogni settimana per me è veramente una festa perché ospitiamo uno di voi, e quindi benvenuto Luigi.
4: Ciao, ciao, un saluto a tutti coloro che ascoltano Romantica Radio.
3: Allora Luigi, innanzitutto diciamo che tu abiti, grazie, tu abiti in un posto bellissimo, perché siamo a Salerno, vicino a Salerno, raccontaci un poco.
4: Io abito, sono di Salerno, nativo di Salerno, però abito a, diciamo, a 3-4 chilometri da Salerno attualmente, in una frazioncina di un comune vicino Salerno, Baronissi.
3: Ah, Baronissi, perfetto. Conosco anche
4: io
3: parti.
4: Abito ad Aiello, che è una frazione di Baronissi, un paesino molto piccolo, però si sta tranquilli, si sta bene.
3: Diciamo che un po' sono quelle cose un po' fuori dalla caoticità della città, no? Perché è abbastanza
4: È vero quello che dici, però sai, Salerno
3: è un'altra cosa.
4: È un'altra cosa per chi ci è nato.
3: È vero.
4: Piace poi il mare, quindi guardare il mare da lì posso solo immaginarlo. Purtroppo non è che lo vedo, però diciamo che la mia vita alla fine
3: si svolge a Salerno. Quindi diciamo
4: che il mio lavoro è a Salerno.
3: E quindi diciamo che un salernitano che si sposta un po' nell'entroterra soffre un po' di questa lontananza dal mare, perché un uomo di mare, una città di mare, è ovviamente un uomo di mare, quindi ogni tanto per fortuna, per lavoro, tu sei a Salerno.
4: Dentro di te senti il richiamo proprio del mare.
3: Tu sei uno di quelli che ama andare al mare, nel senso come uno che prende il sole, oppure anche di navigare ogni tanto?
4: No, io a me piace andare a mare, ma prendere il sole ormai magari sarà l'età, ma non è più
3: un po' meno. L'importante è però starci vicino, dai, così. E allora, però so che dalle tue parti tu sei in una zona abbastanza tranquilla adesso, in questa piccola frazione, anche Baronissi, che è un centro tra l'altro molto importante perché c'è anche l'università da quelle parti, quindi un po' di movimento
4: c'è. Parte dell'università.
3: Esatto, e qui c'è anche un po' di movimento, nel senso che da un po' di anni è diventato anche un centro molto importante. Senti Luigi, allora tu oggi sei nostro ospite, ci racconterai un po' di te, tra poco un po' racconterai qualche tua passione, anche un po' parleremo di musica perché ci mancherebbe altro, siamo alla radio. E a proposito di questo, io mi fermerei per qualche secondo perché ascoltiamo la canzone di Fred Buongusto, si intitola Perdonami Amore, poi torniamo di nuovo insieme su Romantica Radio con Senti chi ci ascolta.

pensa che chissà per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio. Per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ancora buon pomeriggio su Romantica Radio in questo venerdì di luglio, anche abbastanza caldo, diciamo la verità, e abbiamo con noi, vi ripresento il nostro ospite di oggi, il nostro amico Luigi di Salerno. Però diciamolo, tu sei originario di Salerno, quindi ogni tanto è bello anche ricordarlo, anche perché poi Luigi tu operi, lavori a Salerno, è giusto?
3: Sì, io sono nell'azienda ospedaliera di Salerno e dove lavoro da ben 42 anni, quasi 43.
2: Caspita, 43 anni.
3: Sono autista di ambulanza e mi occupo del trasporto, attualmente mi occupo del trasporto neonatale.
2: Ah, guarda, che è una cosa nuova.
3: Servizio trasporto di emergenza neonatale.
2: Luigi, mi puoi spiegare, scusa, brevemente, perché è una cosa che penso interessi anche molto ai nostri radioascoltatori, ne approfitto per avere un professionista ai nostri microfoni. La differenza è quella che ci vuole, insomma, un'attrezzatura particolare e ovviamente anche un protocollo diverso per trasportare i bambini.
3: Diciamo che il nostro è come il 118, quindi veniamo chiamati da una centrale operativa,
2: certo,
3: che è smessa la chiamata, diciamo, a Salerno,
2: sì,
3: quando il neonato da andare a prendere in uno dei punti nascita,
2: sì,
3: della provincia di Salerno e, insomma, ha bisogno di essere ospedalizzato, quindi di andare in una terapia intensiva neonatale,
2: certo,
3: ma non perché magari sia sempre una situazione
2: critica,
3: drammatica, ringraziando,
2: certo,
3: il Dio, no, però magari ha bisogno di alcune cure che nei punti nascita, sarebbero i nidi, non è possibile fare, quindi ha bisogno di essere portato in una di questi ospedali. E dove c'è il posto, noi andiamo a prendere questo
2: bambino,
3: questo neonato. Da 0 giorni a 29 giorni.
2: Ok, quindi è un neonato proprio, hai ragione, non è un bambino, è un neonato.
3: No, è proprio un neonato,
2: sì,
3: proprio un neonato. E lo portiamo dove la centrale indica al medico di turno.
2: Diciamo, questa terapia che deve fare questo neonato
3: ha bisogno. È un bambino che ha bisogno di cure,
2: particolari,
3: specifiche, e quindi va ospedalizzato.
2: Perfetto. Quindi tu lavoro abbastanza, devo dire, anche abbastanza importante. Devo dire, al di là di quella che è importante, è una persona che guida un mezzo di soccorso, però nel tuo caso è addirittura specifico, quindi ancora.
3: Viaggiamo con un'incubatrice a bordo.
2: Certo. Ma ne avrai viste di tutti i colori in 42 anni, insomma, veramente, chissà quante ne avrai viste.
3: Non ho fatto sempre questo perché il nostro trasporto neonatale è partito nel 2023.
2: Ah, quindi è una cosa nuova che però è importante anche informare i nostri ascoltatori di questo servizio. Ecco, per esempio, io lo conoscevo, ma relativamente, però tu mi stai, insomma, informando ancora su questa cosa. Senti, ci hai parlato del tuo lavoro. Tra poco, subito dopo la prossima canzone, mi interessa sapere invece poi magari qualcuna delle tue passioni. Va bene?
3: Però adesso
2: ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ancora tra pochissimo con Senti chi ci ascolta.

0: trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walkino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
0: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
4: Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Abbas Araghchi un precedente esplosivo. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme e ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, disposto un supplemento di accertamenti. Un'italiana di 52 anni è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con il marito e il figlio su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera, garantite alcune fasce di servizio. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
9: Diamo ancora il buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori su Romantica Radio. C'è una cosa che devo chiarire, perché poi prima parlavo un po' a microfono spento con il mio amico Gigi, perché io ho presentato Luigi da Salerno, nostro ospite di oggi per Senti chi ci ascolta, così ho detto Luigi da Salerno, ma in verità tu mi raccontavi, Gigi, che c'è una particolarità per cui tutti ti chiamano Gigi perché la mamma dal primo giorno ti chiamava così, è giusto?
10: Sì, è vero. E poi ti si abitui, ti ci affezioni anche.
9: È vero,
10: vogliamo,
9: è quindi. Vero. E quindi diciamo che lui è Gigi di Salerno.
10: Gigi
9: per
10: è un
9: noi.
10: Suono familiare. Luigi,
9: esatto. È il nome ufficiale, diciamo che proprio tu è il nome ufficiale.
10: All'anagrafe.
9: Invece Gigi è quello per cui ti conoscono un po' tutti gli amici, anche quelli ti seguivano quando un po' qualche anno fa, a parte tutto, diciamo, a parte il tuo lavoro, a parte il tuo amore per Salerno, insomma, facevi anche quattro salti con il pallone.
10: Beh, il calcio è stata la mia più grande passione, ma come del resto per quelli della mia età.
9: Certo.
10: Quando ancora ci si poteva divertire per strada.
9: Certo.
10: Quindi si organizzavano le partite per strada mettendo magari dei giubbini, dei nostri panni, facendo da palo.
9: È vero. Senti, Gigi, mi sta riportando un po' indietro nel tempo, inevitabilmente è quello che facciamo anche noi un po' con le nostre canzoni. Visto che tu sei di Salerno, c'è un posto, un luogo dove abitualmente vi incontravate di pomeriggio e si facevano queste famose partite,
10: allora,
9: questi tornei?
10: Sì, io abitavo quando ero ragazzino alla zona ospedale vecchio, via Vernieri a Salerno.
9: Sì.
10: E lì c'era un convento un convento di frati cappuccini, detto San Francesco.
9: Sì.
10: Quindi la piazza San Francesco è da un lato, alle spalle di questa piazza San Francesco c'era questo campetto dove noi andavamo a giocare, era il nostro ritrovo, insomma lì c'era anche il muretto dove solitamente ci si sedeva un po' tutti, maschietti e femminucci, ci si incontrava, ecco, come oggi che bisogna chiamarci, cioè,
9: certo,
10: col telefonino,
9: lì c'era, vero.
10: Era un appuntamento di citofono, si citofonava, siamo lì, scendi, ok.
9: Ci sta portando indietro un po' nel tempo. Ma scusa Gigi, io adesso conosco non benissimo la città di Salerno, magari qualche volta ci sono stato, ma Piazza San Francesco è una piazza centrale di Salerno, nel senso che c'è...
10: All'epoca sì, all'epoca era quasi centro, perché in effetti tu da Piazza San Francesco poi scendevi giù a Piazza Malta, non so, e arrivavi poi giù al
9: lungomare di Salerno, che è fantastico, bellissimo, conosciamo invece tutti quanti molto bene, anche da quelle che sono le foto, i video che vediamo un po' dappertutto. Senti Gigi, prima di continuare però, visto che stiamo parlando un po' di cose passate e ci riporti inevitabilmente un po' alle cose che facevamo anche noi, un po' tutti, anche quelli che stanno ascoltando, ecco, andare sul muretto della città, del paese, a parlare, insomma, passare le serate fino a tarda sera a fare la partitella con gli amici e quindi
10: sì,
9: a fare i famosi tornei. C'è una canzone che magari in quel periodo ti ricordi, che a cui sei particolarmente legato?
10: Guarda, una canzone
9: legata
10: in generale, a me piacciono molto le canzoni di una volta, quindi canzoni anni 60 sono,
9: è una, ce n'è.
10: Io oggi ascolto molto volentieri con Radio Romantica, quindi
9: ma ce n'è una in particolare, dammene una.
10: Tante. Io sono appassionato di Adriano Celentano.
9: Ah,
10: quindi
9: bello,
10: sono tutte,
9: dai,
10: le
9: La carezza in un pugno, possiamo dire che è abbastanza romantica.
10: In un pugno,
9: sì, bella, sì. Vedi. Ok, senti, allora Gigi, siamo contenti, ci ha fatto fare questo salto nel passato, tra poco torniamo, per parlando di musica, ci fermiamo per un secondo perché ascoltiamo
10: anche una rosa, scusami Lucio,
9: dimmi.
10: Anche una rosa pericolosa di Adriano Celentano, che
9: certo,
10: è una canzone che per me ha un significato.
9: Me lo racconti dopo questa cosa, perché io sono curioso. Ecco, fermiamoci un attimo, ascoltiamo Alex Baroni con Ce la farò, poi mi faccio un po' i fatti tuoi, perché questa storia
10: grande
9: di Adriano Celentano mi piace, va bene, tra poco.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa, e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
8: Sono Enzo da Pagani, un saluto a voi tutti dello staff perché siete fenomenali. Vi ringrazio di cuore per le vostre musiche, mi riportate indietro nel tempo.
9: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Senti chi ci ascolta su Romantica Radio, non dimenticate, lo dico ai nostri amici che volessero diventare protagonisti, potete tranquillamente scriverci al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Mi ricorrego oggi al nostro ospite Gigi di Salerno, perché ci tiene, ha ragione che bisogna chiamarlo con il nome che insomma ti chiamava tua mamma, no? Luigi era l'anagrafe, però ci hai sottolineato che Gigi è il nome con cui ti chiamava la mamma e ti conoscono un po' tutti. Ci ha raccontato un po' di cose, ci siamo lasciati qualche minuto fa perché raccontavi di quelle sono le canzoni che ti piacciono particolarmente. Ce n'è una di Adriano Celentano che, a parte il fatto di essere una canzone,
1: volevo solo aggiungere una cosa. Prima abbiamo parlato della passione del calcio, di giocare così per strada eccetera, ma la passione del calcio è anche intesa come granata, come colore granata.
0: Allora diciamo che facciamo sapere che è anche tifoso della Salernitana, bisogna dire questa cosa. Giusto, ci teneva, è giusto anche sottolineare. Dicevo,
1: è il colore granata che circola nel sangue.
0: È vero. Vabbè, allora, abbiamo sottolineato questa cosa. Adesso sono curioso invece di sapere, tornando anche un po' ai giorni nostri, parlando di una canzone che non è proprio moderna, un po' datata, però un po' un significato rispetto a quello che stai vivendo in questi giorni.
1: A parte Adriano Celentano come cantante, a me piace molto. Diciamo che in alcuni momenti mi piace anche canticchiarlo, quindi cantarlo, ma non solo Adriano Celentano, diciamo che mi piace anche cantare un po', quando posso magari lo...
0: Mi diverto. Qual era questa canzone particolare di Celentano che invece ci ricorda un po'?
1: È intitolata Una rosa pericolosa, quindi bello. È dedicata, possiamo dire, a un raggio di sole. Ecco, per rimanere un po' nel vago, per tutelare, salvaguardare un po' magari questa persona.
0: Allora, diciamolo chiaramente, Romantica Radio, non posso far finta di niente. Questa canzone di Celentano, che è una rosa pericolosa, nel senso che bisogna maneggiarla con cura, ecco, in tutti i sensi, in tutti i sensi. E questo raggio di sole è un po' anche l'immagine di questa persona che hai in mente, no? Che stai pensando, qui stai pensando. Così.
1: Sì, ma certamente anche se voglio dire, diciamo, ognuno va per la sua strada.
0: Però al di là di questo
1: ha un significato importante per me. Questo
0: bello. Però è bello, insomma, pensare in maniera romantica che c'è un sentimento. Quando ci sono i sentimenti, è bello parlarne. Questa è una cosa fondamentale. Senti, ultima cosa prima di lasciarci: qual è stata la prima volta che hai ascoltato la Romantica Radio? Come ti è capitato di ascoltare?
1: Io viaggio, a me piace viaggiare. A parte il lavoro con l'ambulanza, quindi magari accendendo la radio mi è capitata la frequenza di Romantica Radio, la verità. Quindi dopodiché, una volta insomma, mi sono innamorato di questa radio, la verità, perché ti fa compagnia.
0: Ecco, poi ascoltiamo anche le canzoni che ti piacciono, no? Dicevi prima i brani un po' degli anni passati.
1: Musica anni 60, 70, ma tutti i cantanti o i vari complessi, anche quelli stranieri, per carità. La musica che si faceva una volta, che aveva magari, che parlava un po' più d'amore.
0: Parliamo delle emozioni, si teneva
1: un po' più uniti, un po' più stretti.
0: È vero, quindi parliamo delle emozioni senza tempo, di quelle sono le canzoni di Romantica Radio. Senti Gigi, devo ringraziarti per quello che ci hai raccontato, per la compagnia che ci hai fatto oggi. Io ti lascio al tuo lavoro, perché sempre indaffarato, anzi con anche una grande responsabilità, per cui apprezziamo tantissimo.
1: Grazie
0: veramente
1: voi per la compagnia che fate a tutti.
0: Grazie
1: a Gigi, ma è per tutti.
0: Va bene.
1: Quindi,
0: ti ringrazio moltissimo.
1: Di aiuto, di
0: va
1: sostegno.
0: Bene. Gigi, ti lascio le tue cose, so che sei veramente impegnato, me lo dicevi prima. Mentre io dico, prima di lasciarti, che tra poco andrà così al mio posto la nostra amica Alessandra, che sarà con voi fino alle 21, io vi ritrovo lunedì sempre a partire dalle 15 con il nostro pomeriggio dalle 15 alle 18.
1: Va bene, anche se non ci sentiamo, sappiate che siete nel cuore, a parte il mio, ma penso nel cuore di tanti.
0: Grazie Gigi, buon pomeriggio.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma quanto ci piace il venerdì, e specie alle 6 del pomeriggio. Benvenuti su Romantica Radio in questo venerdì, quasi weekend. Io sono Alessandra Riccetti, anche stasera vi accompagnerò per mano fino alle 21. Faremo un bel viaggio nella musica, poi ci saranno le rubriche di Romantica, vi racconterò un po' di curiosità, poi ci sarà qualcuno che potrà portarsi a casa un bel gadget. Insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte che è stato con noi fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, lunedì dalle 15 sempre qui su Romantica. Siete pronti per questo bel viaggio musicale? Allora allacciamoci le cinture e iniziamo. Tra poco Stefano Sani con Lisa, subito James Ingram, There's No Easy Way. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ormai lo sapete, Romantica Radio la potete seguire in FM, in DAB, sul nostro sito romanticaradio.it, potete scaricare l'app, oppure se volete potete seguirci ad esempio anche sul canale 788 del digitale terrestre in TV se siete in Lazio, Campania o Calabria. Va bene, amici cari, questa sera attendo i vostri WhatsApp, raccontatemi la vostra giornata, ma in modo particolare che cosa farete nel weekend. Chissà quanti di voi partiranno per le ferie. Insomma, è un periodo un po' particolare questo, molti sono impegnati con il lavoro magari fino ad agosto, altri invece hanno scelto di fare le vacanze proprio di luglio. Raccontatemi tutto, insomma inviatemi anche le foto delle vostre vacanze, se siete in un posto meraviglioso fatelo vedere anche a me, fatevi invidiare un po'. Vi aspetto anche questa sera per parlarmi di voi al 331 240 7878. Inviatemi un WhatsApp oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo Amedeo Minghi con L'Immenso e Jean-François Michel, Fiori bianchi per te.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Buon aperitivo con Romantica, questa è l'ora giusta, ci sorseggiamo un bel aperitivo in questo venerdì sera ascoltando la musica di Romantica e tra poco anche copertine d'autore. Tornerà questa rubrica che ci parla delle copertine più famose che hanno fatto la storia della musica. Questa sera parleremo della premiata Forneria Marconi, Storia di un minuto. Ricordate questa copertina, vi racconteremo tante curiosità in copertine d'autore tra poco qui su Romantica Radio. Subito torna protagonista la musica con Adriano Pappalardo, tra poco Voglio lei, e subito una canzone dove l'autore racconta un legame così forte da sembrare unico. Due persone che si riconoscono, che si scelgono ogni giorno e che vivono l'amore come una promessa semplice ma indistruttibile. Dal 1964, Domenico Modugno, Chi si vuole bene come noi.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Torniamo al 1972 con Storia di un minuto della PFM, premiata Forneria Marconi. È sufficiente dare un'occhiata nemmeno tanto meticolosa alla bella copertina di questo disco per capire che siamo di fronte ad un capolavoro del rock progressivo italiano, celebre per le sue atmosfere sospese e surreali. Decisamente iconico l'artwork. L'immagine è stata realizzata a più mani da Cesar Monti, noto per aver curato gran parte delle copertine di Lucio Battisti, Wanda Spinello, che ha materialmente realizzato il dipinto, e Marco Damiani. L'illustrazione presenta una prospettiva distorta ed elementi simbolici e ricorda molto da vicino le opere di Giorgio De Chirico e la pittura metafisica. Un dettaglio che rende il vinile un vero e proprio oggetto d'arte.

0: 다시 파우라 캐스이타나
1: La copertina originale è del tipo apribile. All'interno non si trovano solo le immagini, ma è presente un unico grande foglio interno contenente tutti i testi dei brani. Il dipinto è stato pubblicato dall'etichetta numero 1. L'album ha fatto la storia diventando il primo LP in assoluto di un gruppo italiano a raggiungere il primo posto nella classifica nazionale.
2: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
3: Acqua alta in piazza San Marco.

0: romantica radio, la tua musica è così tranquilla e così rilassante che mi aiuta a stare molto ma molto bene. Cristina da Lagonegro.
1: Ciao romantica radio, io e mio marito ancora prima del caffè al mattino accendiamo la TV per ascoltarvi. In macchina ogni volta che usciamo stiamo con voi, ci fate ritornare alla nostra gioventù. Grazie, grazie di cuore, Sandra da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Buona serata romantici e chissà quanti di voi trascorreranno questa serata al mare. Perché ve lo dico? Perché secondo una rilevazione online, gli italiani hanno eletto il bagno al tramonto come il momento più felice dell'estate 2026. Non è solo una questione di mare, molti raccontano che quel tuffo serale, quando il sole scende e l'acqua è tiepida, è il modo migliore per sentirsi in vacanza anche dopo una giornata pesante. Insomma, quest'anno il vero rito estivo è proprio il bagno al tramonto. Voi che ne pensate? Lo avete già fatto? Lo farete? Vi piace? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con l'Equipe 84 che riascolteremo con casa mia. Subito Umberto Napolitano, ma con l'amore no.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
4: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Parole, parole,
6: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buon venerdì sera, buona partenza per le vacanze per coloro che magari sono in movimento e si stanno spostando per vivere il weekend chissà dove. Grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è bello essere partecipi della vostra vita attraverso i vostri WhatsApp. E a proposito di vacanza, saluto Marta di Rotondo in provincia di Bari, che praticamente domani partirà per le vacanze. Per lei, insomma, quest'anno vacanze fredde, mi scrive, andrò in Inghilterra. E allora buona vacanza cara, un bacione. E poi saluto Giorgio di Ceresole Alba in provincia di Cuneo, sta chiudendo la giornata, praticamente sta lavorando ancora, però ha quasi finito, e ci scrive che noi siamo stati la sua compagnia tutto il giorno. Grazie cara, un bacione, buonasera a te. E poi saluto Raffaella che invece ci ascolta da San Mango Piemonte in provincia di Salerno, e lei ci ascolta mentre prepara la cena. Dice: questa sera ho 10 ospiti, quindi ho tante cose da fare, grazie per la compagnia. Ma grazie a te Raffaella per averci scelto. E buona serata con Mia Martini, che tra poco riascolteremo con Donna Sola. Subito Mina con Alberto Lupo, Parole, parole.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ormai lo sapete, ve lo dico ogni sera, mi piace tantissimo Radiolina sulla spiaggia, mi piace ricordare le estati del passato attraverso la musica. Spero piaccia anche a voi, fatemelo sapere al 331 240 7878. Buona serata amici miei, e mi raccomando, segnatevi questo numero, il 331 240 7878, perché vi servirà tra pochissimo per riuscire a conquistare un gadget di Romantica. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Franco Califano, Io non piango, e poi ricordiamo subito un grandissimo artista, Peppino Di Capri, con Emo Emo.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 € e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 €. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Anche qui a Romantica abbiamo voglia di viaggi, sole e divertimento. Magari al sole delle Maldive, visitando la splendida Parigi o ammirando la muraglia cinese. Ma dove saranno oggi i nostri speaker? Ascolta gli indizi e scrivi la risposta giusta al 331-240-7878. Il più veloce conquista il nostro gadget.
5: Estate, tempo di vacanze, di viaggi, ma siete sicuri, amici, di indovinare i luoghi solo in base a qualche indizio? Proviamoci. Allora, se vi dico che è famosa questa città per i suoi ricchissimi templi, ha un palazzo reale, tra i suoi famosi grattacieli uno sembra fatto con i mattoncini Lego. Dove sono? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Ripeto gli indizi. Allora, se vi dico che è famosa questa città per i suoi ricchissimi templi, ha un palazzo reale, tra i suoi famosi grattacieli uno sembra fatto con i mattoncini Lego, dove mi trovo? Fatemelo sapere al 331-240-7878 con un WhatsApp. Il primo, il più veloce, che riuscirà a darmi la risposta giusta, si porterà a casa il gadget firmato Romantica Radio. E allora, buona fortuna con noi!

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, sono un fotografo. Ascolto la vostra radio tutto il giorno mentre faccio post produzione. Siete fantastici, continuate così, siete una grandissima compagnia. Grazie per tutto questo. Ciao ragazzi.
1: Sono Mario dalla provincia di Napoli, voglio dire che siete i migliori, grazie per le canzoni che ci fate ascoltare, grazie a tutto lo staff.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica. Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
3: Questo è lo spazio dedicato alle canzoni più belle di sempre. Questa sera ascolteremo Beyoncé con Hello, una canzone del 2008 che parla di amore, di quella sensazione di trovare qualcuno che ti salva, ti protegge, ti fa vedere la vita con una luce nuova. Chissà se questa canzone vi fa tornare in mente ricordi. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Beyoncé, Hello.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buona serata romantici, attenzione, devo raccontarvi qualcosa che vi coinvolge direttamente. Dal 4 al 6 agosto a Santa Maria di Castellabate torna il Festival Mogol Battisti, una straordinaria occasione per conoscere nuovi talenti alla presenza di Mogol. Romantica Radio, che sarà tra i protagonisti, lancia un sondaggio per 3 giorni. Andate sui nostri social, da oggi a sabato vi proporremo ogni giorno 2 strofe famose tratte da canzoni di Mogol Battisti. Scegliete quella che preferite. La strofa vincitrice, che sarà più votata, sarà stampata in edizione limitata su una maglietta del brand Romantica, che sarà poi donata a Mogol, e potreste riuscire ad ottenerla anche voi, quindi correte a votare. Trovate il tutto sul Facebook, sull'Instagram naturalmente della vostra Romantica Radio. Buona serata amici, tra poco riascolteremo anche Riccardo Cocciante con Sulla terra io e lei, subito in Chicago, If You Leave Me Now.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Io devo dire grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo perché è davvero un piacere leggervi. Buona serata a Elena che ci segue da Castiglione d'Adda, sta tornando dopo una passeggiata che ha fatto con sottofondo le cuffiette e la nostra Romantica Radio. Grazie cara per averci scelto, che bello farti rilassare con la nostra musica. E poi saluto anche Giuseppe che ci segue da Sant'Alfio in provincia di Catania e lui invece è in giardino e con la radio a tutto volume sta ascoltando Romantica. Grazie caro, un bacione. E poi saluto anche Sara, lei invece è a Vara Superiore in provincia di Genova e ci sta ascoltando mentre si rilassa dopo aver cenato con tutta la sua famiglia. Cara, un bacione, grazie per aver scelto Romantica. Per voi in arrivo i New Trolls con Che Idea e Umberto Tozzi, Gli Innamorati.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21. E poi lo sapete, ogni sera dopo di me alle 21 arriva il nostro Roberto Malvagia. Lui vi fa compagnia fino alla mezzanotte e ogni sera parla di un argomento diverso. Questa serata sarà dedicata al dopo spiaggia di una volta, tra docce, dopo sole, talco, costumi stesi, camicie fresche e l'attesa dolce della sera. Vi ricordate quei momenti? Ve li ricorderete meglio questa sera dopo le 21, perché ne parlerà Roberto Malvagia qui su Romantica Radio. State con noi anche per ascoltare la musica, la nostra, che è la più bella del mondo. Tra poco Donatella Milani con Volevo Dirti e subito i Collage. Donna Musica.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, siete meravigliosi, mi fate ritornare indietro col tempo. Grazie, un bacio.
1: Ciao Romantica.
2: Ciao Romantica Radio, ciao a tutti, da Francesco
1: ed Emilia, un abbraccio e grazie della compagnia, siete davvero fantastici. Buone vacanze a tutti.
3: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amici cari, poco fa vi ho messo alla prova, ho elencato tre indizi e voi dovevate indovinare di quale città parlassi. Gli indizi erano questi: è una città famosa per i suoi templi, ha un palazzo reale, tra i suoi famosi grattacieli uno sembra fatto con i mattoncini Lego. Di quale città stavo parlando? Ma di Bangkok. Devo dire che avete indovinato in tantissimi, naturalmente c'è un solo vincitore, però attenzione, perché insomma ci saranno tante altre possibilità di portarsi a casa un gadget firmato Romantica. Intanto ringrazio tutti voi che avete partecipato anche questa sera e ringrazio anche voi che avete semplicemente ascoltato, chi invece ci ha scritto per un saluto, grazie di cuore, siete speciali ascoltatori di Romantica. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Per me Alessandra Riccetti, è arrivato il momento dei saluti, non vi lascio soli, però lo sapete, due canzoni e poi con voi Roberto Malvagia. Riascolteremo un capolavoro di Gino Paoli, Averti addosso, e subito Anna Ox, Questa è vita. Da Alessandra un bacione, un abbraccio, buon weekend, noi ci risentiamo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ciao!

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Blu, blu, blu, blu.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
8: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
9: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online. Parole,
10: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

L'estate più bella con Romantica Radio. Allora benvenuti, buona serata. Io sono Roberto Malvagia. Sapete di che cosa parleremo in questo fine settimana, in questo venerdì sera? Del dopo spiaggia di una volta, della doccia, del dopo sole, della camicia fresca. E allora parliamo di un momento che

Il dopospiaggia di una volta aveva un suo rito molto preciso. Si tornava dal mare un po' stanchi, un po' affamati, un po' abbronzati, un po' pieni di sabbia dappertutto. C'erano le buste con gli asciugamani bagnati, i giochi da spiaggia, il giornale piegato a mare, la bottiglia d'acqua ormai tiepida, il costume appiccicato addosso. E lì cominciava la seconda parte proprio della giornata. Una seconda parte molto importante. Nelle pensioni, negli appartamenti, proprio nelle case del mare, si aprivano le finestre, si stendevano i costumi, si mettevano i teli sul balcone, si occupavano i bagni uno dopo l'altro. Pertanto il dopospiaggia è stata proprio una delle immagini più forti della vacanza italiana, perché segnava proprio il passaggio. Il sole lasciava il posto alla sera, il corpo da esposto e salato tornava a prepararsi per essere guardato in un altro modo, no? Non più in costume ma in camicia, in vestito, in pantaloncini puliti, in una versione un po' più composta e un po' più profumata.

Eccoli allora i primi messaggi. 331-240-7878. Questa sera stanno proprio riportando in onda una quantità bellissima di balconi pieni, di costumi stesi, di bagni occupati, dopo sole e preparativi serali. Mi ha scritto Tina da Siena. Siamo in Toscana. Per me il dopo spiaggia era il momento in cui l'estate diventava elegante, anche con cose semplicissime. Pietro da Salerno. Il profumo del doposole della camicia pulita dopo il mare è una delle cose che mi riporta più velocemente in vacanza. Dalla Campania ci spostiamo ancora in Toscana, da Pistoia, perché mi ha scritto Martino. Il talco, il doposole e il rumore del phon nella pensione, per me l'estate era anche questo. Era un piccolo teatro domestico dell'estate, no? Il dopospiaggia, un tempo di passaggio, di preparazione. Forse è per questo che ci resta così vicino, perché lì, proprio in quel momento apparentemente tecnico, si sentiva già l'attesa della sera. Continuate a scrivermi questa sera, ogni vostro messaggio, ogni vostro saluto sta riempiendo di sole, odori e memoria proprio i corridoi delle vacanze italiane.

Forse il fascino del dopo spiaggia sta proprio nel fatto che è un tempo un po' intermedio, non è pieno giorno, ma non è ancora sera, non sei più completamente immerso nel mare, ma non sei ancora uscito davvero nel mondo della notte estiva. E poi c'era il lato sentimentale, perché molte serate d'estate in fondo cominciavano proprio così, con la scelta di una camicia, di un vestito, con il gesto di sistemarsi i capelli, con la decisione di rimettere il profumo, di uscire ancora anche se un po' stanchi, e in quella disponibilità a uscire, ecco, di nuovo, c'era sempre qualcosa di più semplice, di andiamo a fare un giro. C'era proprio la speranza che la sera, a differenza del pomeriggio, potesse ancora sorprenderci.

Questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, tra poco torneremo proprio dentro queste camere d'albergo, questi appartamenti sul mare, questi balconi pieni di costumi, queste serate che cominciavano esattamente nel momento in cui si chiudeva la doccia e si apriva di nuovo l'armadio, perché dopo spiaggia, a pensarci bene, non è stata soltanto una memoria di vacanza, è stata anche una piccola filosofia estiva, se vogliamo, l'idea che si possa ricominciare magari due volte nella stessa giornata, no? Prima con il mare e poi con la sera, prima con il sole, poi con la luce magari più dolce. E soprattutto la sera, ecco, questa era una delle cose più belle che l'estate sapeva regalarci. Tra poco torneremo proprio lì, in quel punto in cui la sabbia scivola via e arriva la sera.

Abbiamo superato le 22 Roberto Malvagia in questo venerdì sera. Benvenuti, bentrovati a tutti voi. Questa sera parliamo del dopo spiaggia, perché l'estate forse più di tutto è una stagione di memoria olfattiva: il doposole, il talco, il bagno schiuma rapido della pensione, lo shampoo lasciato in bagno, la crema dopo sole, il profumo, no, della pelle pulita ma ancora scaldata dal sole, la camicia appena presa dall'armadio, l'asciugamano umido lasciato sulla sedia. Sono gli odori dell'estate, però raccontano anche un passaggio. I passaggi, quando hanno un odore ben preciso, magari non si dimenticano. Se volete raccontarmi il profumo o magari il gesto che per voi dice subito dopo spiaggia, scrivetemi al 331 240 7878, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

Il dopo spiaggia di una volta, c'è anche una geografia precisa di questo momento. Nelle pensioni di una volta, per esempio, il dopo spiaggia aveva un suono riconoscibile, l'acqua che scorreva in più bagni, le porte che si aprivano e si chiudevano, il phon, la voce di una madre che diceva muoviti che è tardi, il padre già pronto che aspettava i bambini che non volevano rimettersi in ordine, le ragazze che magari ci mettevano più tempo. Negli appartamenti al mare il rito era un po' diverso, però molto forte. Si aprivano le finestre, si lasciava entrare un po' d'aria, si stendevano i costumi, gli asciugamani, ecco, si mettevano i sandali fuori, si passava da una stanchezza pesante a una leggerezza serale che sembrava sempre davvero un piccolo miracolo, no? Durante la sera. Oggi viviamo ancora tutto questo, ma forse in modo meno corale, meno condiviso, più veloce. Comunque le vacanze sono più brevi, i ritmi magari più spezzati, le serate più frammentate, eppure quel passaggio tra il mare e la sera, ecco, quando accade, continua a essere uno dei momenti più belli dell'intera giornata estiva.

Altri saluti, altri messaggi. Da Firenze, Simona: il dopo spiaggia per me era il momento in cui mi sentivo più bella, anche senza sapere bene perché. Da Ancona, siamo nelle Marche: Antonio, mi manca il rumore del phon nelle pensioni, tutti insieme prima di cena. Saluti invece da Caserta, Rachele, che mi ha scritto: credo che il dopo spiaggia ci resti così dentro perché era una piccola preparazione, dice, alla possibilità. Il bello era che la giornata non finiva con il mare, ma si trasformava durante la sera. E forse proprio questo è il cuore della nostra serata. Il dopo spiaggia non serviva soltanto a togliere il sale, la sabbia, ecco, si apriva la sera ad un mondo nuovo. Continuate a scrivermi, perché questa sera state restituendo proprio una delicatezza enorme a uno dei momenti più sottovalutati, però, e più poetici, perché no, dell'estate.

Mi è arrivata questa mail da parte di Marina da Bologna. Penso che il dopo spiaggia ci commuova perché è il momento in cui il corpo, stanco e abbagliato dal giorno, torna a sentirsi pronto per la notte. È proprio così. L'estate non è fatta soltanto di sole e di mare, è fatta di trasformazioni. E il dopo spiaggia è una delle trasformazioni più chiare. Il corpo passa dalla luce, ecco, piena, alla luce morbida della sera, dalla nudità del costume, no? Alla scelta magari di un abito. Dalla stanchezza al rilancio. Forse è per questo che proprio questo momento ci resta così addosso, perché non è soltanto una preparazione, è anche una piccola rinascita, se vogliamo. E tutti i momenti in cui ci sentiamo un po' rinascere, diciamo anche soltanto per una sera, lasciano sempre una traccia molto forte.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica e lì proveremo a capire se il dopo spiaggia ci manca davvero solo per nostalgia oppure perché custodiva una qualità del tempo che oggi facciamo più fatica a vivere, quella del passaggio lento dalla preparazione all'attesa. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di creme, docce e camicie pulite, stiamo parlando proprio di quel momento in cui l'estate ci diceva non è finita la giornata, può succedere ancora qualcosa. Fra poco torneremo proprio lì.

Venerdì sera con Romantica Radio, benvenuti. Questa è l'ora in cui certi ricordi tornano più nitidi, le case si fanno più silenziose, forse magari siete già a letto con la radio accesa, magari sul divano, vi è tornato in mente un bagno, uno specchio, una pensione, un balcone, una camicia, una sera. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando del dopo spiaggia di una volta, però in fondo stiamo parlando anche del modo in cui alcune giornate non finiscono mai davvero, si trasformano. E allora se volete potete ancora scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il dettaglio che per voi dice subito: ora comincia la sera d'estate.

La sera di questo venerdì, questa sera parliamo di un momento che in apparenza sembra piccolo, però che in realtà ha custodito davvero una parte enorme dell'estate italiana, il dopo spiaggia, quel tempo un po' sospeso tra il ritorno del mare, l'inizio della serata, il costume, lasciato sul balcone la sabbia ancora tra le dita dei piedi, il dopo sole, la camicia fresca, magari il vestito leggero. Oggi forse siamo più rapidi, più organizzati, meno teatrali di un tempo, però il cuore di questo gesto, ecco, resta intatto. Perché chiunque abbia vissuto il mare, davvero sa che una giornata di spiaggia non finisce quando lasci la battigia, continua anche proprio in quella trasformazione serale che magari ti rimette al mondo, no? Un po' diverso da come eri al mattino. E questa, in fondo, è una delle magie più belle proprio dell'estate, permetterci di ricominciare magari due volte durante il giorno e poi durante la sera.

Adesso gli ultimi messaggi di questa serata. Milena da Perugia: siamo in Umbria, non mi manca solo il mare, mi manca il momento in cui tornavo in camera e sapevo che la sera era ancora tutta da vivere e tutta da inventare. Siamo questa volta a Latina Marzia, che mi ha scritto: per me l'estate ha l'odore del doposole e del talco insieme. Ettore da Salerno, che saluto. Forse ci manca perché era un momento in cui ci preparavamo a qualcosa di bello senza sapere esattamente cosa. Continuate allora a scrivermi 331 240 78 78, se vi va anche tramite mail roberto@romanticaradio.it.

0: Siamo in chiusura di questo venerdì sera. Da Roberto Malvagia davvero tutto, grazie a tutti voi. Abbiamo parlato di attese, di corpi, di vacanze, di balconi, di camere d'albergo. Abbiamo parlato di quel momento in cui l'estate non è soltanto spiaggia e non è ancora notte. E proprio per questo sembra davvero essere un po' speciale. Magari vi è tornato in mente una persona, un profumo, una sera. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che siamo stati vivi anche nel mondo in cui ci preparavamo alla possibilità di qualcosa di bello, ovvero la sera. Il dopo sole, anzi il dopo spiaggia di una volta. Alex Poli, tra poco Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino vi aspetto lunedì sera dalle 21 alle 24 proprio qui su Romantica Radio. Romantica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le stelle.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Vivere davvero non significa solo respirare. Significa sentire, scegliere, amare, cadere, rialzarsi. Significa guardare la vita negli occhi e dire sì, sì al dolore, sì alla gioia, sì all'imprevisto che cambia i piani. La vita vera non è perfetta, ma è sincera. E quando la attraversi con il cuore aperto, scopri che ogni istante, anche il più piccolo, può essere eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.
1: Se mai ti parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuole.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: parlare ancora di
1: ascolta
0: cose. Non là una via di uscita alla nostra
1: ascoltami, prego, fammi parlare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano. Perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

come se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: lì.
1: Arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più mille volti, ma due sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.